0: Perdono tremendo, ma non me frega. Dai, dai, dai, dai. Io ti metto su un disco.
1: Check yourself.